0: io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sentrici,
0: ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quando corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pacine.
0: Vabbè, ya.
2: Ça s'insulte, mais ça s'aime quand même aussi. Samurai J a sorti un nouvel album, Amatore, et sur ce morceau Disgraziata, il chante avec Serena Brancale. On les écoutait tous deux dans Molto di più.